9 a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.